kum hanya wudi di Israel fu anim no ma wati bi di cha e pokoko ana de misro sa fadi manem

me say ya di ati abon samsuo ya di ati abon samsuo eh ya sumo chanuo.